0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

ない。

It is happening again. It is happening again.

thể làm ơn ngài không thiếu tính.

Yeah.

Thank you.

0: informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Sta, che ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto, stai ascoltando.

walk you home from school.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

E l'avrete capito, ci saranno anche i Groovy Ghoulies del loro disco del 2000, Travels with My Amps, la band del grande Cappy che torna protagonista, lo sarà sabato 18 luglio al Punk Rock Raduno, un giorno con tantissime band live, come per tutto il festival del Punk Rock Raduno dal 16 al 20, principalmente nella splendida cornice dell'Edonè. Avanti quindi a parlare anche di concerti per le prossime settimane, ma prima ci vogliamo lanciare con una band della zona lombarda, da Milano vengono, i MacBain, con la loro Don't Waste Tonight. Ladies and gentlemen, MacBain.

E questi erano i Lifetime con la loro All Night Long. Ora andiamo su una band veneta che sarà protagonista nella giornata di sabato 18 al Punk Rock Raduno. Stiamo parlando di Verdasca, nella zona verso Venezia, Mestre, veneta, molto lanciata. Da cui ascoltiamo una traccia estratta dal loro EP Lische. Il titolo è Un'altra Notte. Per la prima volta, no, perché li abbiamo già messi in un altro episodio, ma annunciati adesso, cavolo, quel sabato al Punk Rock Raduno. Eccoli qui, Verdasca, li ascoltiamo e li vediamo sicuramente il 18 in quel dell'Edonea a Bergamo con Un'altra Notte, Verdasca.

su Radio Stacchio, ora è 14.45, con sound buono, bello carico, che va a trovare un'altra pepita del grande Kepi Guli e suo grande band con il Kepi Guli dei Groovy Ghoulies, un sound che ci permette di volare, che ci mette un'anteprima per questo Ducalic Rock. Parleremo infatti dell'album Troubles with My Amp del 2000, da cui ascoltiamo adesso la traccia in anteprima per Ducalic Rock, che sarà la puntata 356, tra poco più di 10 minuti. Ascoltiamo Groovy Ghoulies appunto con Air of Gold and Skin So Blue.

E tornando a parlare di sound dalla zona del Veneto, non si può che menzionare sicuramente i grandi The Slurmis, che lanciano e sono pronti per la prossima settimana con un secondo singolo estratto dal loro nuovo lavoro. E allora voglia di ascoltare la prima traccia estratta, che è uscita giusto qualche settimana fa, The King of Tagada. Grandi ragazzi da Montecchio, gli Slurmis ce la cantano, The King of Tagada.

Sono gli Slurmis con King of Tagada, primo singolo estratto della band veneta che aspettiamo per venerdì prossimo con una nuova traccia. Ricordiamo poi che con le collaborazioni eccesse della Punk Explosion Collective i ragazzi sono diventati anche una label che appunto ha prodotto giusto da pochissimo Time for Disruption, il nuovo album dei bandmen, diciamo ragazzi molto vicini, All Coasted, e grandi ragazzi sempre di Vicenza, quindi tanto da ascoltare, da proporre anche per i prossimi episodi per quello che riguarda la novità della zona berica, quindi appunto di Vicenza, ma anche da parlare di sound che ci fa volare, e tra poco più di 5 minuti ci farà lanciare con un Ducali Croc che ha come protagonista questa band da New York City, The Underbites, che saranno un'uscita a settembre per la nostrana meneghina High Bay Records. Ascoltiamoli con una traccia dal loro EP precedente, Person of Interest. La traccia si chiama Trump Tower.

0: con la regia di TJ Hansen, Coming Up.
1: Ben ritrovati.
0: A breve su Radio Stacchio, Ducati Rock 356. Con un TJ Hansen lanciato più che mai sui pronostici e le squadre dei mondiali. C'è molto molto preciso anche nel vedere le squadre. Rivelazione. Un episodio di Ducalic Rock con ben 7 protagonisti, tra cui anche un rapper messicano, il grande Dante Wildstyle, mitico della regione del Querétaro, un altro rapper ruggente, hip hop messicano, Ducalic Rock.

Rivoluzione in casa Foggia, ma c'è quasi la certezza di ritrovare la categoria. La Lega Pro appartiene di nuovo ai foggiani. Zaffo, un campionato questa volta in tranquillità e poi andiamo via dalla C. Dai, Zaffo! L'Avellino sceglie Alessandro Nesta. Speriamo che sia un futuro roseo legato assieme all'ex idolo della Lazio.

0: E non è facile con un Ducali Croc che parte alla grandissima con i Cypress Hill belli lanciati a mille per un episodio che si pregia della regia del maestro TJ Hansen.
1: Grazie a voi, ben ritrovati.
0: Bella T, bello averti a bordo per un altro episodio che ci vede con una scaletta bella settata, ben 7 protagonisti, cominciando dalle novità internazionali dove abbiamo i The Underbites. Infatti questa band da New York City ha fatto uscire Panic Button, una cover, ma il primo singolo della band di New York, che ha rilasciato per un album che verrà la luce a fine estate per la nostrana, la Meneghina Eyebear Records. Le registrazioni sono a cura del maestro Perry Linhout al Point Break Sound, che garanzia di piumaggio per questi The Underbites. Poi, rimanendo negli Stati Uniti, andiamo nello stato dell'Indiana per trovare Jack Emissions, annunciato per la settimana prossima, il 27, l'uscita del nuovo album dal titolo Rocky Mountain Heights per Mom Basement Records, l'attentissima label americana. E ascoltiamo di questo progetto, appunto Jack Emissions, il primo singolo Low Down High Up. Sentiamolo, Jack Emissions. E poi le novità italiane, abbiamo i Radio Days a manetta veramente, perché abbiamo pubblicato altri dei singoli, ma questa volta è il tempo del singolo One Heart One Love dell'album Off The Record, che sarà fuori il 4 settembre sulla mitica, grande, piumatissima Wild Honey. E l'attesa che sale per vederli venerdì 17 di luglio al Punk Rock Raduno nel catino del Link Club. E poi c'è voglia di scovare le novità anche di casa Scuderie Ducali Records, e andiamo quindi da due band The Post Season con il quartetto lombardo che sta veramente visibilmente suonando a più non posso, 4 concerti in Lombardia in questo fine mese, e ascoltiamo la traccia che hanno pubblicato anche con un divertente video DIY, Dead Inside, la traccia contenuta nel loro bellissimo album che vi consiglio, Songs for the Sound Guy. Andando poi a trovare sulla via del Veneto in Mitropa Express, è uscito il 7 pollici split dei ragazzi veneti con i Maybe Wonders, e hanno nel mirino un concerto sabato 4 luglio a Galliera Veneta. Ci piacciono molto i Mitropa Express, del loro EP CD Strade, e poi è bellissimo questo 7 pollici che straconsigliamo, split con i Maybe Wonders. E l'album punk rock delle teche, Capi Ghouli, Travis Widman Amp, i suoi Groovy Ghoulies, che sound che verrà proposto anche sabato 18 luglio al Punk Rock Raduno. C'è un episodio quindi carico roboante, maestro T che ci parla anche delle sue previsioni per le squadre che vede favorite per questo tournament dei campionati mondiali. Domenica 21 giugno 2026, passate da una manciata di minuti, le ore 15, tutti a bordo del GB Nautilus, non prima che Ducali Croc ti ricordi che ogni domenica
2: Ducali Croc sulle frequenze di Radio Studio, ogni domenica Ducali Croc sulle frequenze di Radio Studio,
0: ogni domenica Ducali Croc, il sound che ti propone le pepite, quelle belle come questi The Underbites. Il loro nuovo album verrà alla luce su iBuy Records a settembre, primo singolo estratto, eccolo qui, Panic Button. 1, 2, 3.

0: con The Underbites, violento il loro sound ed è una cover in realtà di un grande Johnny Moped della prima ondata del 78 del British Punk, Panic Button. Che traccia?
1: La tromba?
2: Ah, la tromba!
1: La tromba!
2: Scusa, ma che radio è?
3: Radio Stadio!
0: La radio del Buon Bartolomeo in questa domenica pomeriggio, partiti alla grande con il sound, quello bello di Underbite, New York City, un'altra traccia adesso sempre dagli Stati Uniti, in questo caso si tratta di JK Missions, uscirà per la mitica Mom Basement Records la prossima settimana il dischetto di Jake, un progetto molto molto rock and roll volante sulle praterie, infatti si intitolerà Rocky Mountains High, è il primo singolone, Low Downs High Up, lo ascoltiamo molto volentieri su Radio Stacchio con Duca Lick Rock, la puntata 356, Jake Emission, Low Down, High Up.

Radio Stacchio col programma Ducali Croc 1359 in modulazione di ampiezza su AM nella zona di Verona e nello stream on perpetuo nel Macinino del buon Bartolomeo.

0: Ehi, ma che diamine!
1: Ma che pulminate! Ho chiesto anche a Maestro T, siamo partiti con la doppietta così dal Nord America, due band americane belle lanciate, soprattutto questo Jake Missions, vedremo che fuori il dischetto viene con Man Basement Records, appunto viene la settimana prossima, il 27, a produzione nell'etichetta che non se ne perde una del grande John e Trisha. Avanti anche a Real of Mare, la bella, bella predisposizione degli The Underbite, New York City, che singolo, Panic Button, d'altronde lì c'è dietro Perry Linout, diciamo che ha la mano lui già, cantante incredibile dei Travoltas, e quindi insomma c'è tanto tanto d'aspettativa anche per questo nuovo full length degli The Underbite, che vedrà la luce su High Bay Records a settembre, produzione di Perry Linout al Point Break Sound. Adesso si va alle band italiane, capovolgimento in Italia per i Radio Days, una band che suonerà anche venerdì al Punk Rock Raduno nella giornata di venerdì 17 luglio nel catino del Ink Club di Bergamo. Eccoli qui, Radio Days, è un singolo nuovo dall'album Off the Record che verrà fuori a settembre, il titolo è One Heart, One Love, ce lo godiamo molto volentieri, su Radio Stacchio ci sono i Radio Days.

15:15, l'orologio centralizzato dello studio Of Days con One Heart, One Love, Che Sound dei Radio Days, il singolone da Off the Record. Tra l'altro è stata pubblicata la grafica del mitico Hervé nei Peewees di questo dischetto Off the Record, un album che sempre gusta, proprio super, super piumato. Andiamo adesso per una band che volge il suo lato con l'uscita dal titolo dell'album Song for the Sound Guy, The Post Season, che hanno pubblicato questo album in collaborazione con le Scuderie Ducali. Grande entusiasmo per una band della zona di Bergamo, lombarda, tanto attiva e anche capace di creare suspense con le diverse esibizioni in terra lombarda in questa fine del mese. Singolone adesso lanciato con un video tutto DIY dalla band, la traccia che vogliamo farvi ascoltare dei The Post Season è Dead Inside. Another.

per questi The Post Season che hanno suonato ieri a Brescia e suonano anche oggi in Bel Milan a Fair Play Arena Milano, al Milano United Fest, dalle 19 la loro esibizione live insieme a Grandine dell'Ingiuria e a Samo. The Post Season, Scuderia Ducali Records, ti introduce alla grandissima questa band dalla zona di Bergamo, The Post Season.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Quattro tracce, una più bella dell'altra per questo split tra Mitropa Express e Maybe Wonders, con una coproduzione delle Scuderie Ducali che anche ti chiamano per sabato 4 luglio, quindi fra due settimane al Punk Rock Summer Night, il birrificio al Maglio, è qua a Strada degli Alberi 6B, Galliera Veneta, Concertone, Fratelli, Rapina e grandi Mitropa Express, una band che esce con questo split importante con i grandi Maybe Wonders. Maestro T, un punto sulle squadre dei mondiali, qualcosa che ti piace, ti interessa, ti ha colpito?
1: Ma la solidità dell'Argentina, che sembra quasi si alleni in 10 senza Messi, e poi con il campione più forte del mondo per diversi aspetti, ma anche il Portogallo è un trascinatore come Cristiano Ronaldo,
0: vecchio...
1: quindi le big difficilmente verranno buttate fuori, secondo me non vincerà una sorpresa come molti dicono,
0: come invece magari poteva
1: sono
0: essere.
1: Sono tante big europee che sono squadroni, o comunque anche in Sud America l'Argentina l'ho vista giocare con un 4-4-2 molto solido.
0: Ha colpito l'Argentina? Capito, avanti con Sound per mettere...
1: Io dico Argentina o Inghilterra.
0: Ecco, due visioni tra l'altro ben opposte, ma di squadre veramente che sono piaciute. Maestro T, con anche ci piace tanto
1: fame.
0: La fame di vittorie che hanno queste squadre, ma anche tu fame e anche voglia di collaborazione per il festival di Onde Riflesse.
1: Sì, mi troverete o allo stand delle patatine oppure lì che dormo su... No,
0: allo stand dal 3 al 5
1: ci trovate lì fuori dalle mura sulla destra, dei Gigi Piccoli.
0: Per un festival delle radio
1: molto interessante,
0: indipendenti, che prenderà diversi laboratori, fattori interessanti, quindi di comunione anche per le, appunto, brevi briefing e qualcos'altro, insomma, radio e officine, quello che insomma più ci piace di questo, essere parte di una radio indipendente, la radio del Buon Bartolomeo, Radio Stacchio, che parte adesso insieme con il sound incredibile dei Groovy Goodies. Questa è la loro Bye Bye Brain.

0: Groovy Ghoulies, sabato 18 luglio al Punk Rock Raduno, grande Cappy Ghoulie. Stai ascoltando il vecchio macinino
1: di Radio Eustachio.
0: Il vecchio macinino col maestro T che si sbraccia, è il tempo di mettere l'ultima, di rientrare poi negli spogliatoi per la proverbiale tazzerella e caffè. Colgo l'occasione per una band che ci sta tantissimo, è piaciuta anche alla regia di TJ, diciamolo chiaramente, Mitropa Express, in Veneta, la split che Maybe Wonders ha appena pubblicato, del loro EP precedente, Strade, CD EP, di poche tracce belle ma intensissime, come questa, Strade, appunto, ascoltiamoli, Mitropa Express.

Dan Zuccalli Karaok, come fa notare il maestro T.J. Hansen, un po' col Raspeggin in questa domenica 21 giugno 2026, tante le info da dare per concerti importanti, sempre sulla consueta 1359 in modulazione di ampiezza, e poi nello stream perpetuo, Macinino e Radio Stacchio. Abbiamo parlato di il concerto importante sicuramente che guarda là fra due sabati al birrificio al Maglio per Punk Rock Summer Night con i grandi Mitropa, Express e i fratelli Rapina. Guardando più vicino, con concerti che ci interessano proprio a livello di più maggio, sabato prossimo c'è un ragazzo, scusa che non gli funziona l'accendino, ecco, se ce l'ha fatta, andiamo a vedere per la settimana prossima al Parco della Resistenza Carona Pertusella, avremo il Vetra Beer and Rock Festival, un concerto, un festival molto molto interessante per sabato e domenica, quindi 27-28, con sabato Disco Mostro, Gli Impossibili, Earth Apart, Lem, L'Abisso, Jerry Mover, Esmery e Sarinella in acustico. Per la domenica 28, concerto dei Radio Days, anche della band appunto di cui vi stiamo parlando in questo episodio col loro singolo nuovo, e poi dei No Drip, The Entused, Steen One, In Castigo, All End Down, The Polling e Savo De Fighetas in ukulele acustiche. Bel concertone quindi questo per il Vetra Rock Beer and Fest per la prossima settimana. Concerti da annunciare fino ad andare alla settimana fatidica appunto dal 16 al 20 con il mitologico Punk Rock Raduno non edizione, soprattutto nella splendida cornice delle Idonee.

programmazione del Punk Rock Raduno che si spinge e ha dato le sue priorità già dalla giornata di giovedì 16 con il concerto di The Dwarves, Rico Bellis, Baby C e Mega. Parlando appunto di luglio, il mese prossimo, con venerdì 17 avremo The Yapers, Prison Affair, Moto, Fanta, Proton Packs e anche i grandi Radio Days nel catino dell'Ink Lab. In un'apertura bergamaschi, Crunchy Rock, anche Heavy Cabby e Fraser dei Murder Burgers. Sabato il 18, proprio il massimo del punk rock, cominciando anche dalla band che tanto più ci piace, i canadesi Avem, che avranno il disco disponibile self-title nei grandi canadesi volanti, secondo album full length, secondo anche partecipazione di questi ragazzi dello stato canadese, principalmente dall'Ontario, anche se hanno un membro anche della Nuova Scozia, diciamo che partecipano per la seconda volta al Punk Rock Raduno, un nuovo disco che esce proprio per quei concerti, e quindi saranno in concerto sabato 18 al Punk Rock Raduno insieme a The Queers, Kevin Guri appunto, che ascoltiamo qui con i suoi Groovy Guris, Disco Mostro, Succo Marcio, Sweet Pen Party, Jaggerolli, Punk Rock Raduno, che si chiude poi la domenica 19 con un concerto epocale, Pensi Division, ma anche Nabat, Giuda, The Raging Nathans, The Complainers, Madbeat e i mitici, la band toscana, il Melascula. Ducali Karaoke, 5 alto per la regia del Metto TG Hansen, puntata 356, ripartiamo dal lato B con la grande potenza dei Groovy Ghoulies, del loro disco del 2000, Travels with My Amp, la traccia è The Highwayman.

Groovy Goolies, The Highway Man, domenica 21 giugno 2026, sarà di stacchio con tu carica rock, Groovy Goolies. E la regia di TJ Hansen.

Si riparte alla grandissima per questo Ducali Rock, lato B dell'episodio 356. Si sbraccia anche Maestro T dalla regia, che dice molto, anche mi ha colpito il Giappone, il gioco a squadra orientale. Mentre partono anche chiamate importanti, arrivano informazioni, calciomercato che si staglia alla cura del Maestro T, che tanto anche apprezza questa band dalla Lombardia alla zona di Bergamo, The Post Season, il primo singolo che hanno pubblicato del loro Songs for the Sound Guy, è questa traccia, New Sensation. Ascoltiamola veramente molto volentieri, The Post Season, New Sensation.

first season, new sensation. With you, I wanna dance with you. Dal Wonder Dischetto, Songs for the Sound Guy, post-season, che suonano questo pomeriggio tardo a Milano alla Fair Play Arena. Attenzione, Milano United Fest, quante date in questo fine di mese per la band di Zona Bergamo, che poi sarà il 24 al concerto al Palazzolo, a Skate Park, appunto sempre in zona bergamasca, e poi il 26 a Ledoné. Alle Donne per Clamore, Bergamo, quindi Bergamo, Brescia più Milano, Fancy Guitars Tour, the post season. Mamma che bello vederli in giro questi ragazzi, e tanto spazio anche diamo un po' ai modi che si hanno di trasmettere e di improntare novità e anche aggiornamenti che si vogliono per coinvolgere gli ascoltatori.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Un calendario da seguire e da aggiornare è sicuramente la Rebaltella con un TJ che ormai fa già anche le pulizie di fine stagione di giugno, ma lo ringraziamo tantissimo per la sua presenza e tanto anche ci carica mille sapere che sarà alla presenza fissa sicura dal 3 al 5 al Gigi Piccolo House per Onda Riflesse, giusto maestro T? Non vuoi dirlo, non vuoi parlarne? Non ne parlo.
9: Vivrà, vedrà.
8: Ah, ok, vabbè, cioè, parlavi comunque di una presenza di interesse, insomma, per questo festival delle radio indipendenti. Comunque, insomma.
9: Sono molto interessato, spero proprio di esserci.
8: Bella,
9: come tutti
8: appunto,
9: voi.
8: A Verona quest'anno c'è il mare, come dice lo stacchetto di Onda Riflesse, e ci porta adesso il sound di questo Ducali Karaoke, puntata 356, sempre rimanendo in zona nel Veneto, per la band Mitropa Express e la loro traccia mitologica che ci fa volare. Ultimo treno per Hammersmith, Mitropa Express.

È Sound, è quello dei Metropa Express, ultimo treno per Amazville in questa puntata di Ducali Rock, episodio 356, che dà le info, le coordinate. Certo, la settimana, quella seguente, il 4, è un concerto da paura, quello dei Metropa con i fratelli Rapina, ma c'è anche Super Festival a Verona, appunto, dal 3 al 5, quindi che ci prende sicuramente di impegno per Onde Riflesse, Festival delle Radio Indipendenti, al Gigi Piccolo Out in zona Borgo Venezia, appunto per un Sound e per un festival di partecipazioni radio indipendenti, dove a Verona c'è anche il mare. Avanti con il bel vibra un po' verso il sound hip hop, e quindi Gero Ducali che presentazione a breve dell'artista hip hop messicano. Ducali Shot! Questo episodio rimaniamo sempre nella zona del Kertaro e scegliamo Dante Wildstyle con la traccia Inside.

Dante Westyle Inside con i beat del produttore Joe Beats, poi con la produzione di Danny Cart, un bellissimo video per questa canzone che traccia Dante Westyle Inside.

0: Ore 15:50, domenica 21 giugno 2026, su Radio Stacchio, noi non siamo mica DJs, in Plumus! Passate! Check, check, check in out! Per mettere le ultime, quelle belle e quelle cariche, reclamo anche l'attenzione del maestro T per le squadre da lui favorite per il mondiale.
1: Siamo mica DJs!
2: E lo Stacchio!
0: Il maestro T ha già detto, si è espresso, partecipazione favorevole per lui, per la spedizione, per l'Argentina e l'Inghilterra. Quindi si chiude, non ricelebra le sue prime parole. T, comunque insomma una puntata che ti coinvolge a punto di vista del sound. Ti piace un po' la musica proposta?
3: Terzo quarto, Francia e Germania.
0: Ah, già anche il podio, così, carico, proprio da segnare in bolletta, come sempre da seguire il sound di Ducalica Rock, che propone band interessanti e sul taccuino, proprio perché sono mitologiche anche nelle loro produzioni. Parlando dei The Underbites, in cui è uscito il singolo Panic Button, un singolo che poi è una cover di una traccia del grande Johnny Moped, della prima ondata del British Punk dal 1978, questa traccia, ma Panic Button è solo un assaggio di questo disco che vedrà la luce a fine estate per iBuy Records, la nostra meneghina, che gli ha allacciati questi grandi The Underbites in New York City, dopo aver anche saputo che le registrazioni di questo dischetto bomba sono a cura del maestro Perry Linhout dei Travoltas, che ha curato il loro sound, il Point Break Sound. Ascoltiamo una traccia un po' da Back in the Days di un EP del 2020 dei The Underbites, dall'EP Person of Interest. La traccia che vi propongo è Little Orphan Annie, The Underbites.

Sono i The Underbites, Rock in the Beat, sulle frequenze di Radio Stacchio con la loro Little Orphan Annie, una band che uscirà per Hyper Records a fine estate. Una voglia adesso di coinvolgere questa band forse protagonista alla grandissima di questo episodio numero 356 di Ducalic Rock, The Paul Season, dalla zona di Bergamo. Un altro singolone estratto dal loro Songs for the Sound Guy. L'ascoltiamo, accompagnato anche da un bellissimo video, una canzone sicuramente un po' malinconica di questi tempi. Ci sta, Rat Race, The Paul Season.

0: Fair Play Arena Milano, questa sera The Post Season Milano United Fest, domenica 21 giugno, The Post Season anche a Milano. E poi saranno il 24 a Palazzolo allo skatepark, il 26 a Bergamo alle Donè, Donè per Clamore, tanto sound ed è post season. Un Duca Licrock che ai saluti vi lascia con un check it out anche a maestro TG Hansen, grazie per la regia.
1: Bello grazie essere a stato voi, un saluto con te qui. Caldo e fresco saluto a tutti.
0: Bella ragazzi, ci ascoltiamo, ci sentiamo la prossima settimana sempre sulle frequenze Maidome di Radio Stacchio. Chiusura con Groovy Ghoulies, Leprechaun Rock.

0: dovrò seguirlo fino in fondo. Dovrò andare con lui fino al capolinea, dovunque esso sia.
1: Questo disco non ha altra pretesa che quella di essere, nei suoi evidenti limiti, un documento. Raccoglie infatti i momenti più significativi di un prodigio. Per la prima volta ci ha parlato dalla Luna. Cominciò così.

0: Questa impresa non allarga solo i nostri confini, allarga anche la nostra coscienza.
1: Quello che hai visto ora non è mai stato visto da nessuno all'infuori di me. Tu sei il secondo.

0: raccontino di Lansdale.
1: Schiocca gli sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
1: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
0: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Performance.
1: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
0: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
1: onderiflesse.noblogs.org.
0: Quest'anno a Verona c'è il mare.